0: Roel van Antwerpen.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,